Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua banghirata telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Diri mi che musica italiana, musica russica, le meninine, ogni tipo a prova di bala. Nebbè musica ne mos, l'orite buone, tu cosa non resinide, minuto lima. Io commentario, valo.
1: Ya, komentar si Bing NN, bun dia mana request lah, request musik mai mana?
0: Vale, request musica, ma è che ti posso dire a cara request musica. Vai te bostra famiglia, collega, che è mai ballo, ne bemo che te bostra a cara request, bella dete. E bello un ardito parola lei, drama con cosa ne niam, si culia con abbaffetto a mani e mi. Dirmi te parola drama ne ha molto.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusto halimar games? Top up voce game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce game sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

senti il sabor. To tukurua lo rai. Radio Liberdade. Se non lo resti in Lima, pontu walu.

0: Jo, vint issa musica rua i rossi di metro non mos i rafali usi.
1: Non dovrebbero.
0: Ja, i den här nesan musica i da ikusnian hori tak itania surmalo i ha programma espas pulke i ha loraik mane kiraneng.
1: Iya, tamu-tamu yang berbarak, adios, siate prosima edisaun.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.